0: This is Homo Radio with Kashmir.
1: Dum dili dam ba da gi dam dum dili dam ba le lo vu di gam be la di du di ba ba dili dam ding gang du la di du dum di da ga glu du du